0: John, perché stai lì dentro con questo bel sole?
1: Vieni là!
2: Vieni tu qua! Che hai fatto? Sei tutta spettinata.
0: Sono stata sull'altalena con Andrea.
3: Promettimi una cosa.
4: Che cosa? Tutto quello che vuoi.
3: Giuralo.
4: Te lo giuro.
3: Se non potrò più camminare, non farmi guarire.
1: Papà si è addormentato.
4: Sì.
1: Sei veglia che gli do un bacino?
4: No.